0: sono di musica e di canto occitano che greglio di occitanio tutto come l'erba da gran.
1: Che si o alla campagna come alla villa, dins la tradizione e la modernità.
0: Un emissio prepausato per Natalio Grégoire
1: e Marinette Mazoyer.

visque brade guitou, trempa vos un tafanari, per notre batte ou tampicciunetto, faget un terrible ovari, vous boli conta so che zaribat, eran come una tempesta, e di la scoberta fuguet laigat, adiu so vide cu.

0: Fa invece che lo serrado è il bordo del mare.
1: Che sente il brusio del del verso. Tout d'accord, donc ai me be a co, donc e be vous dise buono semanado.
0: E che fughez pla bresulat sul mundo per aquelos cançu e al cop che ven.

0: spiaggia che lo si rado al bordo della mare.
1: Che senten lo bruce del
0: azzurro.
1: D'accord, donc ai me be accord, donc e be vous dise buono semanado.
0: E che fughets pla bresulat sul mondo per che lo scansu e al cop che vem.

0: Fai invece che lo serrato è il bordo della mare.
1: Che senti il brus della
0: zersa.
1: Tu d'accordo? Dunque, hai me d'accordo? Dunque, beh, vos dice buono semanado.
0: E che fughez pla bresulat sul mondo per che lo scansu e al cop che vem.